Alle 70 bis 80 bombe, 90 cannone, come una guappa ballarino, gli va trovando lo guarracino. La disgrazia che chi sopportai, che a mezzo alla chiazza dell'un contrai, se la ferroppo cravattino, e poi le dice, ammalandrì!

pisce che pedisse de sarde dalose, de palaie raie petrose, sare che diente c'è da chiate, scurne tuonne letterate, pisce malumme, piscatrice, scorfano cernie e alice.